a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Sono le 6:03.
1: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
2: Di nuovo insieme in una nuova settimana. Siete su Radio Padova e questo è Buongiorno amici. E andiamo a dare il via a questa nostra puntata settimanale con la prima di oggi, Zucchero e la sua Bacco per Bacco.

Luca Carboni con il suo inno nazionale. Io disgraziatamente nemmeno mi sono presentato prima, quando ci siamo salutati. Buongiorno da parte di Max Dupré, con voi fino alle 9. Questo è il nostro rituale appuntamento del mattino, che ci vede insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Poi di sabato allunghiamo il turno, però iniziamo un po' più tardi, dalle 7 alle 11. E come se non bastasse, poi vi do appuntamento alla domenica a partire dalle 15 fino alle 19. Così è successo anche ieri pomeriggio. Un saluto a chi mi ha inviato dei messaggi WhatsApp al 328 319 8000, mentre in coda stavano rientrando dalle spiagge, dalle località balneari. E oggi invece in coda per andare al lavoro. Buon inizio di settimana con la nostra musica, anche con Uelo e Anna Tatangelo. La loro nuova canzone per l'estate si intitola Notte Poetica.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

The Colors, Rolling Stones, Radio Padova, buona mattinata. Allora, parliamo di vacanze e di lavoro, perché c'è il primo tuffo, c'è il rumore delle onde, il relax, uno magari si butta sul lettino, finalmente conquistato il posto in prima fila, metti in spiaggia, e poi cosa succede? Poi basta una notifica sul cellulare per riportare la mente al lavoro. Allora, per molti le vacanze somigliano sempre meno ad una pausa e sempre più ad un cambio di scenario, perché se da una parte c'è il nostro corpo che è al mare oppure in montagna, la testa continua a essere collegata al lavoro attraverso ad esempio lo smartphone. Il risultato è un fenomeno sempre più diffuso, che è l'incapacità di disconnettersi davvero. I numeri tra l'altro raccontano anche di una realtà che è veramente preoccupante. Secondo uno studio, 9 italiani su 10 ammettono di controllare messaggi o comunicazioni professionali almeno una volta al giorno durante le ferie. È un'abitudine ormai normalizzata che impedisce però all'organismo di recuperare davvero dalle tensioni accumulate durante l'anno. Quindi la vera vittoria, la vera vacanza sarebbe quella di riuscire a staccare completamente dal lavoro. Sappiamo che è difficile, però insomma almeno provarci per qualche giorno all'anno non sarebbe male. Buona mattinata, benvenuti a Radio Padova, Francesca Michelin, canzone nuova e Strega comanda. Sono

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Dovunque tu sia, viaggiando.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: E te lo dice Antonino.
13: Su Radio Padova, la disco italiana.
14: Da questo momento
13: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
4: Sì, chiaro.
3: Sì? E cosa ho detto?
4: Comodini, luci LED.
3: Eh?
4: Bergamin.
5: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: La disco italiana. La disco italiana by Radio.

0: Lewis Hamilton trionfa nel Gran Premio di Barcellona-Catalogna e centra il primo successo dopo 31 gare al volante della Ferrari. In classifica piloti accorcia a meno 41 dal leader Kimi Antonelli, fuori per un problema tecnico della sua Mercedes.
1: È un peccato perché andavano veramente forti, ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, però rimango molto contento della gara e adesso ci focalizziamo sull'Austria.
0: Mondiali, la Germania travolge al debutto 7-1 Curaçao, l'Olanda va due volte in vantaggio col Giappone e viene ripresa due volte e finisce 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1, stasera entrano in scena Spagna e Belgio. Tennis, dopo la finale del Roland Garros persa con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli, l'azzurro numero 10 al mondo, inizia la stagione sull'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafoe. Pallavolo, l'Italia chiude con una vittoria la prima tappa della Nations League maschile. A Ottawa in Canada gli azzurri battono 3-7-2 gli Stati Uniti, centrando il terzo successo in 4 gare. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 59 minuti.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

È la nuova canzone di Raff a Radio Padova, Pazzi, Stupidi, Ragazzi, 11 e 3 minuti, buona giornata, anche adesso suoniamo come ogni ora tre canzoni in fila, la prima è di Sal Da Vinci, si intitola Poesia.

Quando un artista è sincero e di talento, la sua carriera è infinita, come quella di Eros Ramazzotti a Radio Padova, una serie di concerti in tutto il mondo, sempre sold out. Terra Promessa ha concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Ancora una volta, buona giornata da Luca Lazzari, insieme fino a mezzogiorno, la nostra musica, tra poco aggiorniamo la situazione meteo, adesso Elisa, e questa è Amore è.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: buonissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Radio Padova Meteo.
1: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con un aumento dell'instabilità sul Triveneto, a partire dai settori orientali e dai rilievi, con l'arrivo infatti di qualche temporale che dal pomeriggio sarà in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Le temperature massime saranno in conseguente flessione, ma solo di qualche grado. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Il mio giorno migliore, Giorgia, Radio Padova. E adesso andiamo a Londra per parlare di colori, di abitazioni, perché il chitarrista dei Rolling Stones, Ron Wood, ha ricevuto un avviso dalle autorità londinesi a causa della porta d'ingresso della sua casa. Cosa ha fatto questo artista? Ha scelto di dipingerla di colore rosa, mentre le autorità gli hanno intimato di dipingerla di nero. A Wood, ma anche ai suoi vicini, è stato detto che i colori incongrui danneggiano l'aspetto e in particolare interesse architettonico della zona, delle loro proprietà. In molti infatti avevano scelto dei colori accesi, ma il comune di Londra ha deciso che così non funziona. Evidentemente, insomma, non hanno rispettato una tabella colori concordata in precedenza, e quindi alla fine adesso dovranno cambiare i colori a queste porte. Certo, se uno passa per certi posti, vedere dei colori strani fa sicuramente effetto. Sicuramente lì evidentemente vogliono qualcosa di più sobrio, di più british, di più nero. Buona mattinata, benvenuti a Radio Padova, Giulia e 13 Pietro insieme, e questa è Qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Luca Macarena, divertentissima, la nuova canzone di Baby K, arrivata alle 12:36. Ancora benvenuti e benvenuti, questo è il Ciao Cri con me, Cristi Radori, e con tutte voi e tutti voi. Eccola, un'altra di quelle che io chiamo le chicche di Radio Padova, per tutti quelli che hanno voglia di alzare il volume e di cantare a squarciagola. Poi questa, insomma, chi è che non la conosce a memoria? Gloria, Umberto Tozzi.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere!
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
9: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: La disco italiana.
12: Da questo momento
11: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento,

Nella stessa direzione, Paola Iezzi, 12.55, questo è il Ciao Cri, con me Cristina Dori, ovviamente con tutti voi amiche e amici di Radio Padova, con tanta bellissima musica italiana. Devo dire la verità, la canzone di Paola Iezzi, questa nuova, mi piace talmente tanto che stamattina mi sono svegliata e ce l'avevo in testa e praticamente fino a un attimo fa non se n'è andata. Vedi cosa fa il potere della musica. Adesso invece una canzone che ci ha accompagnati per un sacco di tempo, dello scorso anno. Lui è Brash. Dai, che fai? Voi che cosa state facendo di bello in questo momento? Magari me lo raccontate e intanto ascoltiamo lui.

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere. Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
3: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
1: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
4: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
5: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto. Tragedia sul Pasubio. Due giovani alpinisti veneti, Giosuè Baldissera di 26 anni e Sofia Dalle Nogare di 24, sono morti ieri dopo essere precipitati nel vuoto. Incidente mortale questa mattina sulla Monsedice Mare a Candiana. Scontro tra una moto e una bici, costato la vita ad un ciclista di 65 anni. Ferito, ma non in pericolo di vita, il motociclista 21enne. Svolta nel delitto della professoressa di Sanstino di Livenza, le liti familiari hanno orientato i sospetti sul nipote minorenne della vittima. Il ragazzo ha confessato l'omicidio. La Guardia di Finanza di Vicenza ha sequestrato ad Arzignano una discarica abusiva con oltre 30 tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi, denunciato il legale rappresentante dell'azienda. Sport, la Tezenis Verona vince 83-75 a Rimini e chiude la serie sul 3-1 e vola in Serie A dopo 3 anni. Per coach Ramagli è la quinta promozione in carriera nel massimo campionato, un record assoluto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Tequila San Miguel, Loredana Berti qui a Radio Padova. Quando poco fa vi ho detto che cosa state combinando di bello, magari me lo fate sapere al 328 319 8000. È arrivato Giovanni che dice: sto mangiando un poke fresco e gustoso. Insomma, devo dire che sono dei piatti piuttosto interessanti i poke, perché a parte che ti portano un po' in zone asiatiche, comunque non so, nella Way eccetera, insomma, quindi buon pranzo a prescindere che tu stia mangiando poke o tutti gli altri che magari stiano mangiando italiano. E parlando di cibo, comunque, curcuma diventa miracolosa e cioccolato diventa riabilitato, perché la scienza cambia sempre idea sui cibi. Un giorno effettivamente ci ritroviamo a scoprire che questi cibi, curcuma e per esempio in questo caso il cioccolato, sono cibi superfood, e quello dopo diventano invece alimenti da centellinare. E dietro i continui dietro front sui cibi non ci sono degli errori, ma è semplicemente il modo in cui si evolve la ricerca sulla nutrizione. Questo è positivo, no? Dai semi di chia tocca sana al cioccolato che fa venire i brufoli, a tavola si susseguono danni, entusiasmi e condanne. La lista dei cibi buoni e cattivi però cambia in continuazione e fa pure le giravolte. Solo per restare all'esempio del cioccolato, oggi quello fondente con almeno il 70% di cacao è stato sdoganato come alimento con buone proprietà antiossidanti. E io, insomma, anch'io ho fatto le mie ricerche un po' di tempo fa e ho scoperto che effettivamente è così. Per valutare i risultati di uno studio sulla nutrizione va più considerato l'impatto della genetica, dello stile di vita, del microbiota intestinale di ognuno, perché ognuno di noi è fatto a modo suo, senza parlare poi degli equivoci che possono nascere traslando risultati ottenuti in popolazioni con abitudini alimentari molto diverse dalle nostre, tipo gli statunitensi o gli orientali. Quindi cerchiamo di capire chi siamo, da dove veniamo, come sta il nostro microbiota, come siamo abituati a mangiare, e poi, tolto tutto quanto la tara, vediamo al netto che cosa rimane. E al netto invece, per quanto riguarda la musica, arriva lui con un'energia incredibile, una canzone del 2003, sta parlando di Neck e la sua Almeno Stavolta, che mi permette tra l'altro di augurarvi buon pranzo, poché o meno.

Questo era Coez, qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Ci vuole una laurea e adesso invece arriva Irama con la sua nuovissima canzone, anche per lui nuova canzone, con il titolo Cabana. E devo essere sincera, mi ha fatto un po' sorridere una sua dichiarazione, perché ha detto che lui quando va ai concerti dopo 2 ore si annoia mortalmente, e per questo il concerto di San Siro che sta organizzando ha deciso di fare una festona praticamente, e noi siamo felici per lui. Poi devo dire che Cabana mi piace proprio come canzone, la trovo fresca, a parte che insomma voi sapete quanto mi piaccia questo giovane cantante, e l'ascoltiamo insieme magari alzando il volume.

0: splendida la nuova canzone di Gaia, e poi una di quelle canzoni che anni fa venivano definite canzoni da viaggio d'estate con i finestrini abbassati, col vento tra i capelli, oppure canzoni da ascoltare sotto l'ombrellone. E anche adesso però potrebbe essere così, e in ogni caso Radio Padova Ritmo Italiano è proprio questo.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: tantissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.

Vi sarete sicuramente goduti questa chicca, altra chicca, qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Era il 1979 quando Iliano Fossati ci dedicò, ci piace ascoltare questa canzone scritta da lui, dedicato, canzone che è cantata, è stata cantata successivamente anche da Loredana Bertè. Devo dire che quella, la versione di Loredana, a me personalmente piaceva di più, però insomma questo è questione proprio di gusti personali. Adesso invece, visto che abbiamo parlato di cibi prima, tra poco se restate qua con me durante il Ciao Cri, vi voglio parlare di caffè, che è sempre una bevanda che fa bene, no? Tutto sommato. Allora ci facciamo intanto accompagnare da Antonello Venditti e questa canzone che si intitola Unica, un po' come tutte le ascoltatrici di Radio Padova.

1 conquistando la promozione in Serie A. Gli scaligeri hanno espugnato il palazzetto di Rimini 83-75, tornano quindi nel massimo campionato dopo 3 anni di assenza. Il record vero di promozioni per coach Ramagli, infatti, è la sua 5ª promozione e non mi sembra male. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, quella di Noemi. Questa è Tu cosa fai questa sera? Stare

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
12: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
11: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
16: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
17: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
16: Prevedo che a comprarli provvedo.
17: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
19: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: La Disco Italiana.
21: Da questo momento
20: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.

0: così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamina Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamina Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamin.it.
3: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
4: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
3: Aperto tutti i giorni.
5: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
6: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
5: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Radio Padova News.
1: L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran dal G7 che prende il via a Evian-le-Bain, accoglienza favorevole alla notizia che sarà ratificato venerdì a Ginevra con la firma del memorandum d'intesa. Discuteremo della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, annuncia il presidente francese Macron. Resta irrisolto il nodo del fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamani sono proseguiti i raid israeliani. Si stringe il cerchio intorno all'omicida dell'affermato traduttore e interprete Roberto Pietro Guerrino nella sua casa a Milano. Sotto esame telefoni e computer del sessantenne per individuare la persona con cui era entrato in contatto nelle ultime ore. Non si esclude il furto durante un appuntamento preso su un'app di incontri. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16:05.

0: buona domenica.
1: Saif con Buona Domenica su Radio Padova al Ritmo Italiano, a precedere di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra, la prima è di Ultimo e si intitola Romantica.
2: Tre canzoni in fila.

Mamma Mia Rosa Chemical, la sua nuova canzone su Radio Padova Ritmo Italiano. A chiudere l'appuntamento con le tre canzoni in fila, buon pomeriggio, sentiamo anche Uelo, la collaborazione con Anna Tatangelo, Notte Poetica.

Ciao, sono Max Edupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
2: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
1: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda a Brescia e su bissolocasa.com.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
5: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
6: Aperto tutti i giorni.
7: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
8: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
7: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
9: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
10: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
11: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
10: Zanotta, una casa da vivere.
12: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo i percorsi del Nord-Est. Prestare attenzione sul raccordo aeroporto Tessera, è segnalato un veicolo in panne tra Favaro Dese e Venezia Aeroporto in direzione di quest'ultimo. Vi anticipiamo che nella giornata di domani, martedì 16 giugno, sulla A4 Brescia-Padova, l'entrata di Soave per chi viaggia verso Milano rimarrà chiusa per lavori dalle ore 12 alle ore 14. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Arisa con Rugiada su Radio Padova Ritmo Italiano, 16 e 32 minuti con il nostro buon pomeriggio. Per un attimo, beh, parliamo dei mondiali di calcio, perché nel tardo pomeriggio c'è l'esordio della Spagna contro Capoverde e poi alle 21 Belgio-Egitto. Il programma praticamente finisce lì, perché poi tutte a orari proibitivi, perché a mezzanotte gioca l'Arabia Saudita contro l'Uruguay. Nel tardo pomeriggio c'è l'esordio della Spagna contro Capoverde e poi alle 21 Belgio-Egitto. Il programma praticamente finisce lì, perché poi tutte a orari proibitivi, perché a mezzanotte gioca l'Arabia Saudita contro l'Uruguay. Poi la tanto di

0: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
10: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
11: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
19: Radio Padova Meteo.
20: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche locale disturbo a sfondo temporalesco potrà interessare i rilievi del Triveneto in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Giornata di domani con sole prevalente, sempre nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche fenomeno sparso su Alpi e Prealpi. Temperature massime intorno ai 30 gradi con caldo sì ma senza particolari eccessi. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
21: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime! Scherzo!

ringraziando Dio. Non mi chiamo Mario, dammi una mano se dorita e mettila qua.

Pasco con Signorita. Era anche l'ultima delle bellissime su Radio Padova, Ritmo Italiano, a 6 minuti dalle 17. Per noi è tempo di saluti da Maurizio Modica, grazie per l'ascolto. Noi ci si ritrova domani a partire dalle 14. Trascorrete una bella serata, tra poco sarete con Franco Ghirardello. Sentiamo anche Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Sorry Scusa, lo siento.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Buonissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il Nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
6: La disco italiana.
7: La disco italiana by

0: Radio Padova News.
1: Ruben Amorim, il nuovo allenatore del Milan, il tecnico portoghese esonerato a gennaio dal Manchester United, firmerà un biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. E Mondiali scocca l'ora della Spagna alle 18 ad Atlanta, Georgia contro Capoverde, reduce da infortunio parte della panchina la stella Yamal, alle 21 a Seattle, Belgio, Egitto. Verrà ricordato a lungo dal popolo ferrarista il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, dominato ieri da Lewis Hamilton, prima vittoria col cavallino dopo 31 gare. Per il 7 volte campione del mondo, gli elogi anche del compagno di scuderia Leclerc, fuori per un problema tecnico.
2: Sono contento per il team perché se lo meritano tantissimo, anche Lewis che ha lavorato tantissimo e che si trova più a suo agio adesso con la macchina, adesso tocca a me a lavorare e basta.
1: Pallavolo battendo al tie-break gli USA, l'Italia ha chiuso con una vittoria alla terza in quattro gare la prima settimana di Nations League maschile in Canada. Prossima tappa dal 24 al 28 giugno a Lubiana contro, nell'ordine, Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e 3 minuti.
5: Una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

Cioffi e Noemi, c'era farfalle nello stomaco. Da quando non le sentite le farfalle nello stomaco? Io da qualche... troppo. Va bene, benvenuti, siete su Radio Padova, non è mai troppo, invece il nostro appuntamento pieno di musica anche oggi. Intanto ringrazio Maurizio Modica, se vorrete resterete con me fino alle 20, noi vi portiamo anche di lunedì fino alla fascia dell'aperitivo con un sacco di belle canzoni da ascoltare, se vorrete anche i vostri messaggi vocali al 328 319 8000. Ora la musica continua con Ermal Meta, io ti conosco.

Abbiamo ascoltato anche Achille Lauro, nuova canzone per lui, si intitola Comuni Immortali. Sono le 17 e 18 minuti, un buon pomeriggio. Ricordo a tutti gli amici che sono in questo momento in viaggio sulle nostre autostrade del Veneto, tranquilli, tra poco vi diamo tutte le informazioni con la viabilità. Questa è Radio Padova, il ritmo italiano continua con The Colors e Gue con Los Angeles.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il Nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
6: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
7: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
8: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
7: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon lunedì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che domani, martedì 16 giugno, tra le ore 12 e le ore 14, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà per lavori lo svincolo di entrata di Soave in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo come sempre, per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente la nostra applicazione chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Ci vuole una laurea, c'era Coez, siete su Radio Padova alle 17.31 minuti, buona serata, ormai da parte mia sono Franco Ghirardello, parliamo di un nuovo termine che arriva dagli Stati Uniti d'America, che fa discutere anche qui, è una brutta parola, che diciamoci un po', friendflation, non riesco neanche a dirlo, cioè l'inflazione dell'amicizia, diciamolo insieme, friendflation, ecco, non perché gli amici siano diventati più cari, ecco, ci mancherebbe, il problema è tutto quello che gira intorno all'amicizia, quindi l'aperitivo, la cena dopo cena, il regalo di compleanno, l'addio al celibato, il matrimonio non ne parliamo e così via. Alla fine del mese ci si accorge che la voce amici, insomma, pesa quanto, che ne so, una bolletta. La cosa curiosa è che molte persone raccontano anche di sentirsi proprio in colpa, un profondo senso di colpa quando rifiutano magari un invito, come se, insomma, dire sai stavolta passo, no, significasse qualcosa di diverso, no? Invece la cosa bella è che magari vogliamo davvero bene a quella persona, però insomma, magari non possiamo permetterci di uscire sempre e insomma di lapidare un patrimonio per la nostra amicizia. Vi è mai capitato di rinunciare magari a un'uscita, no? Semplicemente perché costava troppo, può capitare, no? E poi magari arriva lì quella fiammella dentro di noi che ci dice perché non l'hai fatto, potevi fare uno sforzo, magari ci sarà rimasto male, insomma è un mondo difficile, questo ce l'aveva anche cantato qualcuno. Siete su Radio Padova, continua la nostra musica, il ritmo italiano questa volta è di Malika Yan, torna singolo nuovo, Una possibilità.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99 TAG 5,63. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
10: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento.

0: l'aumento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
0: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanutta, una casa da vivere.
4: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
5: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

0: Sono le 21 e 7 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: te.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Stai ascoltando?
2: Stai ascoltando?
1: Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami
1: e il battito animale batte come non ce n'è
0: e le canzoni che amerai.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
0: Stai ascoltando.
4: Stai ascoltando.
0: Radio Padova.

Se ti piace questa musica, Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.

0: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
1: Sono le 22 e un minuto. Radio Padova. Su Radio Padova, canzoni d'amore.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 15 giugno. Il traffico è al momento regolare lungo le nostre strade. Vi anticipiamo che domani, martedì 16 giugno, tra le ore 12 e le ore 14, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà per lavori lo svincolo di entrata di Soave in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo come sempre, per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente la nostra applicazione chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, martedì 16 giugno. Buona serata e buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Buon viaggio con Radio Padova.

Radio Padova. Ripenso il tuo sorriso ed è per me un'acqua limpida, scorta per avventura, tra le pietraie d'un greto. Eugenio Montale.

0: Radio Padova. Ritmo italiano.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

0: Sono le 2:03.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.